E siamo a Giro, e ci ho finito. Ale noi abbiamo chiamato, ho avuto il microfono per giù, chi da qui? Tu vuoi che sono magari gobra, ne hai solo una rupe basa, vuoi guagno giù, mi la mamma su con un po' di resa, tu vuoi che hai degno una rupe se in resa, se avevano vino, non sai via Cristo. Moya mutuwa kilibari kuna nye wamu. Yukira ya mkama kilizia wabu nye mkulungu yansi. Mujuse na mkwa gana. Wamune papa wafe leo. Wamume kifo kira ule nsio. Na wanaba kwa uliwa. Yukira umuzana wo. Emili na nakalanzi kwa itabe umusi. Ajie uo. Kapa mfanya umana wa mufa. Mufana nye na mkuzu kira okwe njini. Yuki anio kanda kufayaba senga wa subiro kuzo kila Bakirize wa jie uje ya kaya kanya mkishiri wa Yuki anafuko na wajiri kisa mkufa Na kufi anu wega hili de kusasire Kusanire okuka wana kula mkuta guwao Okuta yana kukugumiza Wamune mali yonvele kwa mkukiri mjina katonda Nyeze fa mkukiri vuba Na abatuma abatu kilifu Yana arugi vuko na Awaji wa kusanyu deo kwenda kuna Kapita mwana wu Yezu Kristu Gwe kuhonda pashri ya mwinsa wa ulikantu Awaji ya chivu na mwaya mtu kilifu Mwkristu wano mwito kufuna mwafuna mwa ye Elamu ye mwafunja kulitendo na kuchitiwa Emirembe ne emirembe Ngano kano wafu kutukuti leyo kutulo kola Ngo kutula kia kandame na kula gira Tuku maitu gamba nti Chitafe alimuguru Amen